Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare la facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto accurare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, non capita.

0: Atente a la hora, atente a la hora. Con 17 minutos faltan ya para las 8 de la mañana. 17 para las 8.
1: È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso.